0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Pino Daniele potesse essere all'ero.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Parlami un po' di te, dimmi cosa fai. Parlami di te con i tuoi occhi.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: I Camaleonti, l'ora dell'amore.

0: Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Max Pezzali, il mondo insieme a te.

0: Sono le ore 2:59.
1: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce, un respiro profondo per non impazzire.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Capita quando capita.

0: Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Raff, infinito.

0: Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Luca Carboni, La mia città.

la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Francesco De Gregori, Rimmel.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Toro, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Gemelli, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Cancro, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Leone, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Vergine, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. Bilancia, cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Scorpione, sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Sagittario, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Capricorno, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Acquario, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Pesci, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Enzo Iannacci, Vengo anch'io, no tu no.

0: Sono le ore 4 e 29 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
2: Gigi D'Alessio, Vita.
3: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione. Con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette. Gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me. Ma non sai che per qualcuno

0: ricordi in musica.
1: Ciao.
2: Vasco Rossi, Rewind.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Le ore, canzone d'amore.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Parlami di te, di questa solitudine.
2: Nello Daniele, parlami di te.
1: In questo mondo, chi viene e chi va.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi. Fabrizio Moro, Portami via.
1: Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Peppino Di Capri, Saint-Tropez Twist.
2: A Saint-Tropez.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Stadio, un disperato bisogno d'amore.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

che tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

0: Riccardo Cocciante, Quando finisce un amore.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Enrico Ruggeri, Il mare d'inverno.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Toro, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Gemelli, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Cancro, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Leone, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Vergine, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. Bilancia, cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Scorpione, sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Sagittario, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Capricorno, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Acquario, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Pesci, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Gianni Morandi, chiedi chi erano i Beatles.
2: Se vuoi

0: Spot! Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico è la grande mostra al Parco Archeologico del Colosseo che fino al 18 ottobre racconta il legame profondo tra la leggendaria città turca di Troia, la Ilio letteraria, e Roma. Una mostra che intende dare concretezza storica al mito della nascita di Roma dall'eroe troiano Enea, attraverso gli oltre 300 reperti, 200 dei quali provenienti dalla Turchia e alcuni mai visti in Italia. È possibile conoscere il sito archeologico dell'antica Ilio, ripercorrere le vicende della guerra di Troia e il viaggio di Enea fino alla fondazione di Roma. Abbiamo incontrato il professor Rüstem Aslam, direttore degli scavi di Troia.
3: Troia, Roma, Sargisse.
4: La mostra sì, è molto importante proprio perché dimostra che Troia non solo è una città realmente esistita e quindi un sito archeologico, ma anche una tappa fondamentale nel mito della fondazione di Roma, che quindi unisce le due città, Troia e Roma, con un legame culturale che risale a millenni di anni fa. Quindi da questo punto di vista il significato è profondo e molto importante.
2: Quali sono i pezzi più importanti esposti in questa mostra?
4: Posso appunto elencare il Trattato di Alexandru, che è una dimostrazione dell'esistenza reale, quindi fattiva, della città di Troia nel bronzo tardo. Possiamo nominare il sarcofago, che racconta con degli episodi in rilievo il mito, la storia legata ad Enea. E ci sono anche diversi reperti da Tuscia che appunto risalgono sempre al bronzo tardo, quindi queste sono forse quelle che mi tengo di, insomma, mi riservo di segnalarvi, però ogni opera che abbiamo mostrato qua è veramente di carattere unico e io ritengo che sia molto difficile che un'altra volta insieme a tutte queste opere vengano esposte con questa varietà, con appunto quest'unione.
2: Lei ha detto che questa è la mostra più importante e grande mai realizzata al mondo su Troia, è davvero un legame profondo con Roma.
4: Sì, appunto, il legame non si limita soltanto al viaggio di Enea da Troia a Roma, con poi il mito della fondazione di Roma, ma i rapporti tra la Turchia, l'Italia e Roma continuano ancora, e anche dopo quel periodo antico abbiamo avuto il Medioevo, la continuazione dei rapporti, come anche il Rinascimento, e una delle manifestazioni più grandi che questo rapporto continua ancora è proprio questa mostra.
2: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti all'ascolto.
5: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto. Intanto scatto.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Luca Carboni, sexy.
1: Oh, ma giura che credi che le cravatte tolgano un respiro e certe strane idee. Oh, ma giura che credi che

0: esatta.
1: Sono le ore 7:02.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e società. Fine settimana clou e conclusivo per Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo. L'edizione 2026 ha segnato i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galeane ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
4: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
5: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
4: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
5: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
4: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, cioè un sistema alimentare che devasta, che il suolo, che consuma oltre il 70% dell'acqua dolce, che è responsabile di quasi il 40% delle emissioni di CO2. E dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
3: Intanto, in una penisola che offre sagre dei prodotti tipici e manifestazioni legate al vino di tutti i tipi e per tutti i palati, spiccano oggi e domani le giornate europee del patrimonio, la più estesa manifestazione culturale d'Europa che torna con aperture straordinarie di musei, aree archeologiche e gallerie d'arte, con il clou nelle aperture speciali del sabato sera nei musei statali, dove si entra al costo simbolico di un euro. Il tema scelto per l'edizione 2026 è proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Un invito a riflettere sulla tutela e sulla trasmissione alle generazioni future del patrimonio storico e artistico europeo. E questo è anche il weekend conclusivo della quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza. Alla quarta edizione vanta come nucleo tematico quello dell'attraversamento. Il programma conta oltre 60 incontri gratuiti e più di 130 ospiti tra piazze, teatri e palazzi storici. Il notiziario di cultura e società termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.

0: Opzioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Marco Armani, tu dimmi un cuore ce l'hai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Carmen Consoli, parole di burro.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: CNR, giornale radio.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
4: Massimo Ranieri, Erba di casa mia. Erba.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Sono le ore 8, in punto.
1: Bart! Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Radio Necronos Salute. La salute respiratoria è un diritto che deve essere tutelato prima ancora che la malattia si manifesti. E questo il tema del convegno articolo 32, il diritto di respirare, le sfide delle malattie respiratorie tra cliniche e politiche sanitarie, svoltosi presso la Sala Zuccheri di Palazzo Giustiniani su iniziativa del senatore Marco Scurri alla vigilia della giornata mondiale del polmone del 25 settembre. Le malattie respiratorie, in forma una nota, rappresentano una questione prioritaria di salute pubblica con un impatto significativo sulla mortalità, la disabilità e la qualità della vita. Possiamo essere soddisfatti di quello che facciamo e allo stesso tempo non stare davvero bene. In occasione della settimana della felicità sul lavoro che si celebra quest'anno dal 21 al 25 settembre, Dr. Liba ha coinvolto il medico di medicina generale Luca Manganiello per approfondire il rapporto tra soddisfazione professionale e benessere psicofisico, individuare i segnali da ascoltare e come distinguere una normale stanchezza da un affaticamento che nel tempo può diventare difficile da sostenere. Una macchia bianca sulla pelle, una chiazza senza capelli, come si manifestano vitiligine e alopecia areata? Patologie immunomediate, croniche e imprevedibili il cui impatto può andare ben oltre la manifestazione fisica. Per la cura delle due patologie che hanno un impatto importante sulla qualità di vita, la salute psicologica, le relazioni e il lavoro, arrivano delle novità importanti dall'Europa con nuove approvazioni che possono cambiare lo scenario. Esperti e rappresentanti delle associazioni dei pazienti ne hanno parlato a Milano nel corso dell'incontro con la stampa Oltre la pelle, vitiligine, alopecia areata, le malattie invisibili che tutti vedono, organizzato da ABVIE per comprendere il peso clinico e sociale della vitiligine e dell'alopecia areata. La salute come diritto universale e come asset strategico capace di generare valore sociale ed economico per il paese e di garantire ai pazienti le giuste cure. È il filo conduttore della nuova edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso da Fondazione Stelline, organizzato da In Rete, Relazioni Istituzionali e Comunicazione, giunta alla 29esima edizione, ospitato al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Mango, oro.

0: importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Laura Pausini, Lettera,

0: Sei un bambino a cui devo insegnare le cose base prima di partire su un continente ancora da scoprire. Un'occasione che deve arrivare.
1: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Domenico Modugno piange il telefono.
2: Pronto?

0: figlio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: CNR, giornale radio.
3: Altro che Pechino, da campione in carica Jannik Sinner non risponderà presente mercoledì all'appello in terra cinese. Il ginocchio scricchiola ancora, minando le sicurezze anche del più forte di tutti, che sceglie i social per raccontare in un video, rigorosamente in inglese, la decisione di far slittare il ritorno in campo da dove manca ormai dal 12 luglio 2026, il giorno della gioia del bis nel giardino di Wimbledon. Sono dispiaciuto, il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali, non sono pronto per competere, ma farò di tutto per rientrare il prima possibile. Parole che hanno sorpreso, soprattutto deluso, gli organizzatori, accrescendo parimenti la preoccupazione degli appassionati. E pensare che gli allenamenti sostenuti nei giorni scorsi a Monte Carlo, anche in compagnia di Cobolli, avevano indotto all'ottimismo un po' tutti. Invece ecco il fulmine a ciel sereno, annesse altre nubi sull'immediato futuro. Troppo vicino il 7 ottobre, il Masters 1000 di Shanghai. L'obiettivo del rientro si sposta su Vienna tra un mese, collaudo fondamentale in ottica Finals ATP. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Mattia Bazzar, stasera che sera.
1: Stasera che sera, restare tutto il tempo con te.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: ricordi, Radio Ricordi.
1: Nello Daniele, si potrebbe amare.
2: Avrebbe

0: Sono le ore 9 e 2 minuti. Sbot!
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'ENI per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
4: Conto alla rovescia per il price cap dell'ENI in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia ENI, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota, che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
3: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
5: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: «Mio figlio ha fatto male a qualcuno». Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio, quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
3: Ed è tutto, a più tardi.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

Radio Ricordi. Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Toro, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Gemelli, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Cancro, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Leone, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Vergine, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. Bilancia, cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Scorpione, sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Sagittario, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Capricorno, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Acquario, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Pesci, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.

0: CNR, giornale radio.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.
2: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
3: Noemi, per tutta la vita.
4: Per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossone.

0: Enrico Ruggeri, Non finirà.
1: Quegli occhi tuoi cominceranno piano a guardare indietro.

su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

volto, poi si scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato, senza finale.

0: esatta.
1: Sono le ore 10, in punto.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburanti, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'ENI per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
4: Conta la rovescia per il price cap dell'ENI in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia ENI, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota, che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
3: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
5: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: «Mio figlio ha fatto male a qualcuno». Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
3: Ed è tutto, a più tardi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Bianca Zei, ora esisti solo tu.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso.

0: Spot!
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Francesco Gabbani, Viceversa.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

0: Sono le ore 11, in punto.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di leggere per piacere, perché riduce il rischio di demenza fino a un terzo. Arriva la conferma dall'Università di Cambridge. Leggere non è solo uno dei piaceri più antichi dell'umanità, ma si conferma una vera e propria medicina preventiva per il cervello. A confermarlo è una nuova ed esaustiva revisione scientifica condotta dalle neuroscienziate Barbara Sakian e Christelle Langley del Dipartimento di Psichiatria della University of Cambridge, in collaborazione con la fondazione benefica The Queen's Reading Room, promossa dalla regina Camilla per incentivare la lettura nel Regno Unito e nel mondo. La ricerca evidenzia come l'atto di leggere sia in grado di modificare la struttura e la funzionalità cerebrale a qualsiasi età, a prescindere dal livello socio-economico di partenza o dal tipo di testo scelto. Uno dei dati più rilevanti emersi dalla revisione riguarda la salute degli anziani. Gli studi condotti su un campione di 5.000 adulti dai 55 anni in su dimostrano che chi si dedica costantemente ad attività di stimolazione mentale, in primis la lettura di libri, riviste o quotidiani, mostra un tasso significativamente inferiore di declino cognitivo su un arco temporale di 5 anni. In particolare, l'abitudine alla lettura è risultata associata a una riduzione del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer fino al 33%. Attraverso le tecniche di neuroimaging, i ricercatori hanno osservato che la lettura stimola aree chiave per la flessibilità mentale, modifiche strutturali e funzionali, aumento del volume cerebrale e della materia grigia nelle regioni deputate al controllo esecutivo, alla regolazione emotiva e alla cognizione sociale, connettività potenziata, miglioramento della sostanza bianca, le autostrade di comunicazione del cervello che supportano l'elaborazione del linguaggio e la memoria. Se nella terza età la lettura costruisce una riserva cognitiva di protezione, nei bambini e negli adolescenti rappresenta il motore per uno sviluppo cerebrale ottimale. Analizzando i dati di un maxi studio che ha coinvolto oltre 10.000 giovani, gli accademici hanno notato che chi inizia a leggere per piacere precocemente, nella prima infanzia, manifesta un netto vantaggio cognitivo e comportamentale, capacità cognitive superiori, memoria più salda, maggiore soglia di attenzione, capacità avanzate di problem solving, miglior rendimento scolastico, risultati più alti non solo nelle materie umanistiche ma anche in quelle scientifiche e matematiche, stile di vita equilibrato. I giovani lettori soffrono di minori problemi di salute mentale come ansia o impulsività, dormono un numero adeguato di ore e trascorrono meno tempo davanti agli schermi di smartphone e personal computer. I benefici della lettura non si fermano alla struttura anatomica del cervello, ma toccano in modo profondo la sfera emotiva e sociale. Effetto antistress immediato, empatia e connessione. Sfogliare le pagine delle storie aiuta a immedesimarsi negli altri, sviluppando un'empatia superiore. L'importanza anche dei gruppi di lettura che evitano l'isolamento sociale. L'allarme del calo di lettura e i consigli degli esperti, perché gli esperti continuano a dire che leggere faccia molto bene, ma per piacere, nel senso che se lo fate perché obbligati o se lo fate perché magari lavorate e dovete leggere, come capita ad esempio a me moltissimo, ecco, questo non viene considerato. Grazie per essere stati qui.

0: problema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finta.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Riccardo Cocciante, questione di feeling. Cantiamo.

0: Radio Ricordi.
1: Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
0: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: sei su Radio Ricordi.
1: Mahmood, soldi.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sognando la California.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: zero assoluto, appena prima di partire.
1: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte,

0: non ci penso più.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Iva Zanicchi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: esatta.
1: Sono le ore 12 e un minuto.
2: Spot. Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16°. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.

0: Gianni Morandi, Solo all'ultimo piano.
1: Io odio settembre, io odio la sera, quest'aria pulita rinfresca l'immagine cara

0: Emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Tiziana Rivare, sarà quel che sarà.

Claudio Baglioni, Porta Portese.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Alunni del Sole, l'Aquilone. Ricordi.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Eros Ramazzotti, Un cuore con le ali.

0: Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Bart! Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

Radio Ricordi. Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Carmen Consoli, L'ultimo bacio.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: CNR, giornale radio.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Sto pensando a te mentre cammino, mentre parlo, mentre rido, mentre respiro.
2: Vasco Rossi, sto pensando a te. Sto pensando

0: Lucio Dalla, apriti cuore.
1: In questa notte calda di ottobre, apriti cuore. Non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

che davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse miliardi. Cuore, non parli, lo sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente. Ma non ho più parole questa notte di ottobre.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: NEC, unici.
2: Guarda qua.

0: unici. Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Peppino Di Capri, un grande amore e niente più.
2: Io, lontano da te, pescatore, lontano dal mare.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Giovanotti, la gente della notte.
2: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

quando sorge il sole dire buonanotte, leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti, di notte le parole

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sport! Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
1: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto.
0: Ti scatterò.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei su Radio Ricordi.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Sport! Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Modà, dove è sempre il sole.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: I Camaleonti, Eternità.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 15 e 59 minuti.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: CNR, giornale radio.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
5: Eros Ramazzotti, Fuoco nel fuoco.

0: Ricordi in musica.
1: Anna Tatangelo, ragazza di periferia.
2: Tu

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Meneguzzi, lui e lei. Lui non

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gino Paoli, senza fine.
2: Senza fine.

0: momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Pierangelo Bertoli, pescatore.
2: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni.

Radio Ricordi. Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Sugar Free, scusa ma ti chiamo amore.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: Sbot! Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: CNR, giornale radio.
5: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

per te il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 18, in punto.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: senza te.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

0: ha cambiato la vita.
1: Sei su Radio Ricordi.
0: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa dire.
2: Biagio Antonacci, prima di tutto. Dovresti

0: Amore prima, prima di tutto, dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
2: Neffa, quando finisce così.

0: Sport. Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Ripristinare l'udito con la terapia genica imprimendo una svolta alla sfida che da tempo, immemore, oppone la comunità scientifica alla sordità. È questa la sfida in cui si è cimentato un'equipe di scienziati cinesi, conseguendo risultati eccezionali, anche se la validità di questa ricetta è per ora circoscritta ai soli casi in cui, responsabile della perdita dell'udito e la mutazione dell'otoferlina, l'inoculazione della versione sana dello stesso gene ha migliorato in modo significativo la condizione dei pazienti. La ricerca è recentemente comparsa su Nature Medicine. C'è il sorgo nel futuro della stampa 3D? Ne sono convinti gli esperti dell'Università dell'Arkansas, che puntano sul cereale per la trasformazione dal mercato del cibo plant-based. Le proprietà del sorgo su tutte, la resistenza all'acqua dei suoi componenti, potrebbero trasformare questa pianta nello strumento ideale per dare concretezza alle proposte relative alla trasformazione della filiera agroalimentare, che negli ultimi anni hanno circolato con sempre maggiore influenza, pur rimanendo inattuate. Gli esperti hanno riassunto i risultati del loro lavoro sul Journal of Biological Macromolecules. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Samuele Bersani, spacca cuore. Spengo.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 18 e 59 minuti.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo, mobilità, innovazione, ambiente e trasformazione delle città al centro della nuova edizione di Eco Festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti che si è svolto a Roma il 15 e 16 settembre nella settimana europea della mobilità 2026. Maria Giaconia, responsabile operations regionali di Trenitalia.
6: La regionale ha un ruolo importante, è la dorsale di un sistema integrato che è necessario per promuovere una mobilità sostenibile, perché cogliendo i bisogni delle persone che scelgono la mobilità sostenibile dobbiamo essere un sistema integrato sempre più flessibile, quindi da un lato il treno, dall'altro lato tutti gli altri vettori di adduzioni, che sia il bus del trasporto pubblico locale, il taxi, le bike, il car sharing. Quindi è fondamentale il ruolo del regionale di Trenitalia verso questo obiettivo, questa scelta di mobilità sostenibile.
5: Secondo i dati elaborati da Terna, ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, il 16,5% in più rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita hanno contribuito le temperature eccezionalmente elevate. Estesi fenomeni di necrosi, sbiancamento e mortalità a carico di diverse specie dovuti al caldo estremo di quest'estate, quanto hanno osservato i sub di Greenpeace Italia che si sono immersi nelle acque dell'area marina protetta dell'isola di Ustica insieme a due biologi marini. Investimenti in digitalizzazione e innovazione previsti nel settore idrico tra il 2026 e il 2029 per 900 milioni di euro è quanto si legge nel nuovo studio degli AGC Innovazione Smart Water, le nuove frontiere del CI, tecnologie e investimenti per lo sviluppo del settore. Nei tre progetti di Torino, Brescia e Firenze, GioJob, operatore nazionale di carpooling, ha certificato oltre 94.000 tragitti condivisi, permettendo così di evitare l'emissione di 153.404 kg di emissioni dirette di CO2 stimati, contribuendo a quasi 42.000 euro di incentivi. A Milano è stata l'estate più calda di sempre, secondo le rilevazioni della Fondazione OMD, Osservatorio Meteorologico Italiano. Milano Duomo, la stagione ha registrato una temperatura

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Cattivi pensieri, emozione.

0: Radio Ricordi.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
0: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: E rincontrarti.
3: Gianni Morandi, solo chi si ama veramente. Dopo

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Moda, quello che non ti ho detto mai.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Caterina Caselli, insieme a te non ci sto più.

0: CNR, giornale radio.
1: Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Mango, luce.
2: Parlo.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Nicola di Bari, vaga.

0: Sport! Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Domenico Modugno, La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Riccardo Cocciante, in bicicletta.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Fabio Concato 051 22 25 25.
1: Tutti fermi in fila ad aspettare che scatti.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Angelo Branduardi, La pulce d'acqua.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Dick Dick, l'isola di Wight.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe,

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Andrea Bocelli, Vivere.
1: Vivo ricopiando yesterday, e sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Ora esatta.
1: Sono le ore 23 e un minuto.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Julio Iglesias, non si vive così.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Daniele Silvestri, La Paranza.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Paranza, Paranza, Paranza.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Vasco Rossi, una canzone per lei.

0: Biagio Antonacci, buongiorno bell'anima.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Nick, sei solo tu.
2: Perché?

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Le vibrazioni, raggio di sole.

0: questo piangere.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
2: Gianni Morandi, fatti mandare.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Nina Zilli, l'uomo che amava le donne.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Dino, gli occhi miei.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Riccardo Cociante, Cervo a primavera.
1: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

0: Emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Oh, che c'è? Eh? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado?
2: Franco Carifano, me innamoro de te.
1: Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo.

ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco? Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Studio 3, lentamente.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Sono le ore 1:29.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Ricordi in musica.
1: Franco Battiato, Cucurucù Paloma.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Good evening, man. Let's say another song in relation.
2: Luca Carboni, Solarium.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Gigliola Cinquetti, Dio come ti amo.